0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì.
2: Signed.
1: Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi.
2: Regarding the war
1: tante
2: in Ukraine,
1: vittime innocenti,
2: there are so many innocent
1: soccorritori
2: victims,
1: uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
2: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial

0: Welcome to the Italian speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
0: I greet the pilgrimage of the diocese of Volterra.
1: Con il vescovo Monsignor Roberto
0: Together
1: Campiotti.
0: With Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dear brothers and sisters.
1: O sala sosta presso le tombe degli
0: may
1: apostoli.
0: May your visit to the tombs of the apostles strengthen
1: nella fede
0: you in faith.
1: E spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità.
0: Along the path of holiness.
1: Fedeli al Vangelo
0: faithful
1: e all'insegnamento
0: to the gospel
1: della Chiesa.
0: And to the teaching of the church.
1: Accolgo con affetto I sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona. I chierici regolari
0: I warmly welcome the newly ordained priests from Brescia and Cremona,
1: delle carceri italiane.
0: Deating clerics regular and the chaplains of
1: A ciascuno
0: Italy's prisons.
1: Auguro di essere operai laboriosi
0: to each of you
1: della
0: I express
1: del
0: hope that you may be diligent
1: Saluto
0: laborers in the
1: I fedeli
0: Lord's
1: de Borgo Velino.
0: I also greet the faithful from
1: San Bartolomeo
0: Velino,
1: in Galdo San e Santa Barbara in Salento.
0: And Santa Barbara in Salento.
1: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri.
0: As well as the Vis Veletri Sports
1: La squadra
0: Association.
1: Di basket Jungle Tea
0: Palestrina. The Jungle Tea Palestrina basketball
1: e team. E l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi.
0: And the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia
0: Albanesi.
1: Del Signore e l'assistenza materna
0: Upon all of you,
1: della Beata
0: I
1: Vergine
0: invoke
1: Maria.
0: The grace of the Lord and the maternal
1: Il mio
0: assistance
1: pensiero
0: of the Blessed
1: va
0: Virgin
1: infine
0: Mary.
1: Ai giovani. Ai malati,
0: Finally, my
1: e agli
0: thoughts
1: sposi
0: turn
1: novelli.
0: To young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
0: We are on the
1: Tempo
0: threshold
1: di
0: of the summer season,
1: e di pellegrinaggi,
0: a time of tourism and
1: di ferie
0: pilgrimages,
1: di riposo.
0: Holidays and rest.
1: Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora
0: while I think
1: affrontando
0: of your peers
1: gli esami,
0: who are still facing
1: auguro
0: examinations,
1: a voi già in vacanza
0: I
1: di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose.
0: Through worthwhile social and religious
1: Esorto
0: experiences.
1: Voi, cari malati,
0: I urge you, dear ill people,
1: e
0: to find comfort and relief in the closeness of your families.
1: E a voi, cari
0: and to you,
1: sposi
0: dear
1: novelli,
0: newlyweds,
1: rivolgo
0: I extend the invitation
1: ad questo periodo
0: to use the summer period
1: per
0: to deepen ever more
1: più il valore
0: your
1: della
0: understanding
1: della Chiesa
0: of the value
1: e della
0: of your mission in the church and in
1: a
0: society.
1: Tutti la mia benedizione.
0: To all of you, my blessing.